0: sama.
1: Best Musca!
2: Strișna Musca!
3: Strișna Musca!
2: Party Musca! Stai! Tu e Best